0: sbirri una carrozza, presto, seguila dovunque vada, non visto, provvedi,
1: sta bene,